Dan bod ew gyda bod gael awr sma ti'n tiwe. Di eich wedi ni hala, lan dos gond a dib, don chwi'n glal e ti. Noi, lan se sbeta, on, lan se sbeta, bis e cucina. Perché, min tibina, chte chuchin, man ci ponzakto il, min guach bilwe tunt ponzaka, ci techo, chuba chte chuchin. Oh, titita? Titita, ndo kata zagilwe, kana ka guach bilwe, gwen chiawen chmil, gwen chiawen chmil, bishita toklenguihe. Kata huil da tun zagin da zagin da te tok stel te haper mia wei chi te chi atun chu ba khalung quel si koch sunst tum ohel a wel sunst ohel chi te chu ba khalt man de dios dios male si sulo quel pinchin qual wei.